0: Cosa? Was?
1: Commissario Zanchetti, dica al commissario Alfieri della Direzione Investigativa Antimafia di richiamare. Subito!